0: Aiteki.
1: Oh, gene. EFM in Nigeria, 102.7. Abebo Muzo. Adamade, Iridio Mena.

0: Si gli occhi ti sai lenta e si ti attenta.
1: Never wanting the violence, cause you walk through the silent and the...